0: Wow. Ho pisente no stasua, a che ode, completo mami. Candela. Yeah, yo gangsta. Yeah.
1: Mami, ho pido

Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba. Pelotero a la bola.

Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.